0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: No, è mio!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte.
5: No, è mio! È papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Sono le 6:01.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: Tra i nostri ricordi musicali anni 80 più belli troviamo anche loro, i Depeche Mode, e non potrebbe essere altrimenti, visto che loro sono stati dei pionieri della musica elettronica e sono diventati negli anni 80 meritatamente uno dei gruppi synth pop di maggior successo. Dal 1983 abbiamo ascoltato l'indimenticabile Everything Counts.
1: Radio Latina.

0: Un ricordo tira l'altro su Radio Latina, e fra i ricordi degli anni 80 è spuntato fuori il successo del 1983 dei PhD, I Didn't Know.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175. Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in mare!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui, sei su Radio Latina. Radio Latina.
6: Millenovecentottanta.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo, in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
10: Bentrovati da Nikos che ho detto di Trabi Meteo agli amici di Radio Latina.
11: In aste di partenza una nuova forte ondata di caldo per tutta l'Italia, anche per il Lazio, investite da temperature nelle prossime giornate, proprio nel weekend, anche fino a 38-40 gradi. Quindi insomma prepariamoci al grande caldo, sarà un weekend da bollino rosso per tutta la regione. Anche a Roma sono attesi 39 gradi in vista di sabato e domenica. Dal punto di vista meteo, oggi una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, poco da segnalare, sole e caldo già in aumento. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global.

0: di oggi, il meglio della musica di ieri con Radio Latina, e tra il meglio del 1983 c'era Juliet, il grandissimo successo di Robin Gibb.
1: Radio Latina.

State ascoltando Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi dei favolosi anni 80 non potevano mancare quelli della band inglese Talk Talk. Questa era la loro hit del 1985, la splendida Life's What You Make.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
5: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
6: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie, in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Riano Flaminio e di Castelnuovo di Porto in direzione Fano. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torrimpietra, autostrada a 12 Roma Civitavecchia in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
12: Sono le 7:02.

0: tutto il meglio della musica del passato suona in rotazione continua su Radio Latina, solo grandi successi come questo era l'indimenticabile I Like Chopin di Gazebo, grande hit del 1983.
1: Radio Latina.

0: Solo grandi successi su Radio Latina per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno con noi. Abbiamo ascoltato Franco Battiato con la celeberrima Centro di Gravità Permanente.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
3: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
2: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. Un uomo è stato gravemente ferito a colpi di spranga nel pomeriggio di ieri in Viale Nervi a Latina. È accaduto al culmine di una lite. Al loro arrivo i carabinieri che hanno svolto le indagini hanno arrestato un 58enne già noto alle cronache per vecchi trascorsi. In casa dell'uomo tracce di sangue della vittima, un 52enne, l'oggetto metallico usato per colpire con violenza l'altro alla testa e al corpo. Il ferito è stato soccorso dal 118 e portato al Santa Maria Goretti, dove si trova ricoverato con ferite serie ma non in pericolo di vita. L'altro è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, identificato presso il comando provinciale dei carabinieri di Latina in serata, portato in carcere su disposizione della procura. Si è registrato in provincia di Latina un nuovo caso di contagio da West Nile. Dopo il primo caso umano registrato circa due settimane fa a Cisterna, il secondo confermato riguarda Priverno. A questi si aggiunge la scoperta dell'infezione in un cavallo. La raccomandazione per la popolazione resta quella di adottare le misure di prevenzione individuale, l'uso di repellenti e zanzariere, la segnalazione alle autorità sanitarie ed eventuali sintomi sospetti, soprattutto in presenza di febbre alta e mal di testa persistente, evitare comunque i ristagni d'acqua. Controlli terminati sul T-Rex, il dinosauro dell'area giochi di Parco Falcone e Borsellino a Latina, che riaprirà a breve non appena saranno completate le operazioni di bonifica dalle vespe. Ieri i controlli svolti dai tecnici della ditta che ha installato la struttura, mentre si svolgeva una lunga seduta della commissione lavori pubblici per analizzare tutte le criticità emerse all'indomani dell'inaugurazione dell'area verde del centro di Latina. Ci vorrà invece più tempo per la sistemazione della pavimentazione in materiale permeabile. Il comune ha contestato alla ditta l'esecuzione dei lavori prima dell'inaugurazione del parco e l'opera a regola d'arte potrà però essere eseguita soltanto in autunno, quando le temperature si abbasseranno. Per l'opposizione restano forti perplessità su sicurezza, qualità dei lavori e manutenzione. Nelle ultime settimane si sono fatti più frequenti gli avvistamenti di intere famiglie di cinghiali, non solo nel centro di Sabaudia ma anche a San Felice Circeo e a Latina Lido, con apprensione crescente tra residenti e turisti. Un problema che è stato affrontato nel corso della riunione congiunta della comunità del Parco Nazionale del Circeo con i sindaci, la Regione Lazio e il Consiglio Direttivo. Nell'immediato sarà elaborato in sede congiunta dai comuni e dall'ente parco un piano di intervento per contenere gli ungulati. Si legge in una nota: la linea prescelta è ridurre la presenza di cinghiali negli abitati e ricondurre i selvatici nel loro ambiente naturale. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
4: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina.
4: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
4: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
3: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
4: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Scampi interi 15,50 € al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 € al chilo. Fino al 30 luglio.
8: A Latina, via Isonzo 221.
9: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
10: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
9: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach. L'estate

0: luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
1: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e qui su Radio Latina ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi. Abbiamo ascoltato i Beach Boys con Kokomo.
1: Radio Latina.

0: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo, in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Utiero è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, allerta in Spagna e Francia. E ora il calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare la nazionale, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sono le 8 e 3 minuti.
12: Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.
13: Radio Latina. She was born.

su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, canzoni indimenticabili in rotazione continua come questa selezionata tra i successi degli anni 80, firmata da Giorgio Moroder e Philip Ok, era Together in Electric Dreams.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti vi proponiamo il meglio della musica del passato, e se parliamo del meglio non possono mancare ovviamente i Queen con le loro canzoni più belle. Tra queste abbiamo ascoltato The Miracle, successo del 1989.
1: Prisma Summer Festival.
2: Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine.
1: Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJs Damante, Usai e tanti altri.
2: Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
1: Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
2: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
1: Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Un uomo è stato gravemente ferito a colpi di spranga ieri in una casa popolare dei palazzoni di Viale Nervi a Latina. È accaduto al culmine di una lite. Al loro arrivo i carabinieri che hanno svolto le indagini hanno arrestato un 58enne già noto alle cronache per vecchi trascorsi in casa dell'uomo, tracce di sangue della vittima, un 52enne e l'oggetto metallico usato per colpire con violenza l'altro alla testa e al corpo. Il ferito, soccorso dal 118, è stato portato all'ospedale Santa Maria Goretti, dove si trova ricoverato. L'altro è stato invece arrestato con l'accusa di tentato omicidio, identificato presso il comando provinciale dei carabinieri di Latina e in serata portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. E ancora cronaca: condannato per il tentato omicidio della moglie avvenuto a settembre del 2020, è uscito dal carcere e come prima cosa ha raggiunto la donna minacciandola due volte, una facendo il segno di sgozzarla. È di nuovo in carcere l'aggressore, un 58enne di Terracina arrestato in flagranza di reato per atti persecutori. L'indagato è stato poi portato in carcere su disposizione della Procura della Repubblica. Parco Falcone Borsellino è sicuro, lo assicura il Comune in una nota al termine della seduta della Commissione Lavori Pubblici convocata ieri all'indomani delle problematiche emerse nell'area inaugurata sabato. La ditta, la Holzhof, ha rassicurato circa la massima sicurezza di tutte le strutture ludiche, compreso il T-Rex, ha detto l'assessore Massimiliano Carnevale, in particolare in merito al tubolare, lo scivolo dal quale si sono staccati due bulloni. L'assemblaggio, aggiunge, è garantito dalla presenza di 24 bulloni anziché dei sufficienti 12. Diversa invece la situazione per l'altra questione che aveva attirato numerose critiche dai cittadini: la nuova pavimentazione drenante. La posa in opera è già stata oggetto di contestazione prima della consegna del cantiere, spiega Carnevale, e la ditta potrà intervenire a ripristinare l'esecuzione del lavoro a regola d'arte soltanto con l'abbassamento delle attuali temperature. Ricordiamo in chiusura che questa sera, a partire dalle 22, ci sarà un nuovo stop idrico a Latina. Il gestore Acqua Latina spiega che si rendono necessari lavori per riparare un guasto improvviso sulla condotta adduttrice comunale. Senza acqua resterà dunque l'intero comune di Latina ad esclusione dello scalo, dei borghi Bainsizza, Sabotino, Montello, Le Ferriere, Santa Maria, Carso e Podgora. L'erogazione dell'acqua sarà ripristinata nel corso della notte, salvo imprevisti. Autobotti saranno disponibili in piazza Angelo Celli e in largo Cavalli nel quartiere Q5. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
5: Questa è Radio Latina.
7: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: Sei su Radio Latina.
9: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: una canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.it. Stefanogrossi.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
4: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: Un sodalizio artistico di grande successo, quello tra Mary Fredriksson e Per Gessle. Stiamo parlando del duo musicale svedese noto come Roxette. Dal 1988 abbiamo selezionato la loro hit Dressed for Success.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Ferrari, prosciutto crudo nazionale, 3 etti, 5 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Nei supermercati Dem.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
4: Buongiorno dalla redazione. Tregua a rischio tra Stati Uniti e Iran dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, definito eccellente dal premier israeliano. Teheran bersaglia una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Balza il greggio. Raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-Teheran in Iraq. Almeno 10 i morti. E Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Confermati anche crolli di edifici, incendi e danni alle strade. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Probabilmente a causa dell'afa è morto ieri un bracciante in una serra nel Siracusano. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Calcio: Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri DT. È il nuovo corso azzurro deciso dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. È tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina con suete code a Borgo Piave sulla statale Pontina e a Borgo Faeti sulla dei Monti Lepini, rispettivamente verso via Piave e verso Borgo San Michele. Nell'Interland rallentamenti su via Prato Cesarino da via Piano Rosso a strada alta verso quest'ultima. Altri rallentamenti interessano la strada litoranea nei pressi di strada riserva Casalotto nelle due direzioni. Sulla statale Pontina code da strada Bassianese da via Bocci, nei due casi fino alla rotonda per strada Piccarello e verso quest'ultima. Andiamo ora a Frosinone con suete code sulla dei Monti Lepini, località Valle Fioretta in direzione via Vona. Restiamo sulla dei Monti Lepini, traffico rallentato da via Refice e alla rotonda per via Caselina verso quest'ultima. Infine si sta in coda sulla via Perfiuggi da via La Botte e sino alla rotonda per via Cicerone verso quest'ultima. Da Gina Pandolfo e Astra l'Info Mobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ora un messaggio di civiltà stradale.
9: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
10: Sono le 9:05.

0: tante emozioni che ci regalano ogni giorno i grandi successi degli anni Ottanta qui su Radio Latina. Era Eros Ramazzotti con il suo grande successo, Una storia importante.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo dei Simple Minds, era Alive and Kicking, successo del 1985.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
4: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
5: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
4: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Di nuovo ben trovati da Roberta. Sotto Riva, un uomo è stato gravemente ferito a colpi di spranga ieri in una casa popolare dei palazzoni di Viale Nervi a Latina per l'aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri al culmine di una lite, forse per la sparizione di una somma di denaro. I carabinieri hanno arrestato un 58enne già noto alle cronache per un vecchio fatto di cronaca. In casa dell'uomo tracce di sangue della vittima, un 52enne che ha riportato un trauma cranico e presentava i segni di colpi alla testa e al corpo e tagli da coltello sulle mani. Riuscito a fuggire precipitandosi in strada, l'uomo è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale Santa Maria Goretti, dove si trova ricoverato. Per Roger Calloni, questo è il nome dell'arrestato, invece si sono aperte le porte del carcere con la grave accusa di tentato omicidio. Circa 1600 giocattoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo dall'ufficio dogane di Aprilia. Riportavano etichettatura non conforme alle disposizioni comunitarie sulla sicurezza. La merce di origine orientale proveniente da altri paesi dell'Unione Europea era diretta ad una società con sede nella provincia di Bari. Per circa 150 pezzi dei 1600 totali, risultati privi anche dei requisiti minimi necessari per poter essere adeguati alle prescrizioni normative, è stata disposta la distruzione. Proseguono i controlli da parte della polizia locale di Latina e degli ispettori ambientali di ABC per la verifica del corretto conferimento dei rifiuti differenziati. Ieri nella sola mattinata sono state elevate 15 sanzioni per violazione del regolamento che disciplina la raccolta differenziata. Le multe comminate, ciascuna da 300 euro, ammontano a complessivi 4.500 euro. Il dato di oggi, ha affermato l'assessore all'ambiente Michele Nasso, conferma l'efficacia dell'operazione tolleranza zero. Si nota infatti un netto calo di sanzioni rispetto ai precedenti blitz, segno che le multe costituiscono un deterrente al fenomeno dell'errato conferimento. Secondo Nasso, va diminuendo anche il fenomeno dei rifiuti provenienti da altri comuni. A Sermoneta prenderà il via domani il Prisma Summer Festival, che si terrà fino al 2 agosto nell'area Mercato di Monticchio. Sul palco Max Giusti, Andrea Damante, Fred De Palma, LDA, K7 e il live show Voglio Tornare negli anni 90. Con il Prisma Summer Festival vogliamo offrire al territorio un appuntamento capace di unire spettacolo, musica, comicità e intrattenimento in un'unica grande manifestazione pensata per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, dichiarano la sindaca Giuseppina Giovannoli e il presidente del Consiglio Comunale Pierluigi Torelli, delegato alla cultura, al turismo e ai grandi eventi. Si comincia proprio con Max Giusti e il suo spettacolo Bollicine. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
7: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
12: Radio Latina.
13: ...1985.

0: che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio, diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumicata è buona, ma la provola fumicata Manzi è una delizia, e pure di più. Provola fumicata Manzi e non sai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa, Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
6: Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo agli amici di Radio Latina.
7: Ai nastri di partenza una nuova forte ondata di caldo per tutta l'Italia, anche per il Lazio, investite da temperature nelle prossime giornate, proprio nel weekend, anche fino a 38-40 gradi. Quindi insomma prepariamoci al grande caldo, sarà un weekend da bollino rosso per tutta la regione. Anche a Roma sono attesi 39 gradi in vista di sabato e domenica. Dal punto di vista meteo, oggi una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, poco da segnalare, sole e caldo già in aumento. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
8: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global Tel.

0: Questa è la musica di Radio Latina, qui ogni giorno potete riscoprire e ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i TXT dal 1985 con la loro più grande hit, era Girls Got a Brand New Toy.
1: Radio Latina.

0: Questa era Madonna con il suo grande successo Into the Groove, uno dei singoli più venduti in Italia nel 1985. La canzone faceva parte della colonna sonora del film Cercasi Susan disperatamente, in cui Madonna si cimentò come attrice, ma le sue soddisfazioni maggiori sono arrivate dalla musica. Questa è Radio Latina per riascoltare le canzoni più belle del passato.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte.
3: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo, in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Più freschi del fresco?
2: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
3: Super offerte! Scampi interi 15,50 euro al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 euro al chilo. Fino al 30 luglio.
4: A Latina, via Isonzo 221.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Buongiorno dalla redazione. Tensione Stati Uniti-Iran. Il raid a sorpresa compiuto da Teheran contro basi americane in Giordania e la risposta congiunta di Washington e Riyadh contro le milizie filo-iraniane in Iraq hanno messo la parola fine alla breve tregua che da sabato scorso faceva sperare in una svolta del conflitto. Numerose le vittime in Iraq, vola il prezzo del petrolio. Conflitto russo-ucraino. Il leader di Kiev, Zelensky, afferma: Putin ha troppe perdite. L'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto Mosca ha annunciato di aver messo un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. È salito a 13 morti il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone meridionale. Ci sono ancora persone in attesa di essere soccorse. Stiamo affrontando una vera e propria corsa contro il tempo, ha dichiarato la premier Takaichi, aggiungendo che tutte le risorse disponibili sono state impiegate. A 14 anni dall'omicidio sono stati arrestati i presunti responsabili della morte di Giovanni Bruno, il proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo nel Torinese che venne ucciso durante una rapina il 4 giugno 2013. Dei tre malviventi, uno è deceduto, per gli altri due si sono aperte le porte del carcere. Calcio: Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri DT è il nuovo corso azzurro deciso dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. È tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sono le 10 e 5 minuti.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: La bellissima Money's Too Tight to Mention, singolo di grande successo del 1985, fu anche l'ottimo biglietto da visita dei Simply Red, che diedero il via nel migliore dei modi alla loro carriera grazie a questa canzone e al bellissimo album d'esordio di cui faceva parte il mitico Picture Book.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina suona solo il meglio della musica del passato e quindi non poteva mancare lui, Elton John, con i suoi grandi successi come questo era Sacrifice.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
4: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
5: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
4: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
5: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettore.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Di nuovo ben trovati da Roberta. Sottoriva è Roger Calloni, 58 anni, l'uomo arrestato dai carabinieri a Latina con l'accusa di tentato omicidio per aver picchiato con una spranga di ferro e ferito con un coltello un 52enne all'interno del suo appartamento ai Palazzoni di Viale Nervi. Fatti nel pomeriggio di ieri, la vittima si è salvata riuscendo a sfuggire all'aggressore e a raggiungere la strada. All'arrivo dei carabinieri ha provato a dichiarare di essere caduto dalle scale, ma al pronto soccorso erano evidenti i segni del pestaggio che ha causato un trauma cranico e altre lesioni al capo e al corpo. L'aggressore è stato portato nel carcere di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre la vittima ricoverata all'ospedale Santa Maria Goretti. Un uomo ha chiamato la polizia locale ieri denunciando di aver trovato un cane legato a un palo in via Lamalfa ad aprile. Agli agenti accompagnati dal servizio veterinario al loro arrivo hanno trovato una meticcia di 6 anni in buone condizioni di salute, ma hanno anche scoperto da una serie di accertamenti e ascoltando l'uomo che il cane era di sua proprietà e lo stratagemma era stato usato nel tentativo di liberarsi dell'animale. Il proprietario rischia ora una denuncia per abbandono di animale e procurato allarme. A Latina proseguono i controlli da parte della polizia locale e degli ispettori ambientali di ABC per la verifica del corretto conferimento dei rifiuti differenziati. Ieri nella sola mattinata sono state elevate 15 sanzioni per violazione del regolamento che disciplina la raccolta. Le multe comminate, ciascuna da 300 euro, ammontano a complessivi 4.500 euro. Il dato di oggi, ha affermato l'assessore all'ambiente Michele Nasso, conferma l'efficacia dell'operazione Tolleranza Zero. Si nota infatti un netto calo di sanzioni rispetto ai precedenti blitz, segno che le multe costituiscono un deterrente. Secondo Nasso va diminuendo anche il fenomeno dei rifiuti provenienti da altri comuni. A Ponza si è svolto un sopralluogo congiunto del sindaco Francesco Ambrosino e del presidente del parco Vincenzo Fedele, accompagnati dal personale impegnato nel progetto Ossigeno. L'incontro ha segnato l'avvio della procedura per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra comune isolano e parco, finalizzato alla piantumazione di essenze vegetali e alberi nelle aree pubbliche dell'isola. Un'importante iniziativa, sottolineo, dal parco regionale, di collaborazione istituzionale per valorizzare il verde pubblico, tutelare l'ambiente e rendere Ponza ancora più bella e sostenibile. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
2: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773-6614-1449, www.risarciamo.it.
3: Prisma Summer Festival. Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine. Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJ Stamante, Usai e tanti altri. Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto. Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage. Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
4: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
5: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
4: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
6: Le canzoni che ami degli anni 70,

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne è questa canzone di Mr. Mister, Broken Wings, selezionata tra il meglio del 1985.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: su Radio Latina. Questi erano i REM dal 1987 con It's the End of the World as We Know It, canzone nota in Italia anche nella cover di Ligabue.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: E ho capito che ne vuoi ancora, io sono il Dixon, tu le lenzuola.
9: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo, Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: troppo bella questa canzone, che infatti fa parte dei nostri ricordi musicali più belli. K-League, il brano di maggior successo della neo progressive band inglese dei Marillion, un'autentica perla pubblicata nel 1985. Tutto il meglio degli anni 80 e non solo continua su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, canzoni indimenticabili in rotazione continua. E se parliamo di canzoni indimenticabili, questa non poteva mancare, era Shock the Monkey, il grande successo del 1983 di Peter Gabriel.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
4: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Alici 3,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Qui da noi nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
8: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
7: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Dopo l'annullamento del permesso a costruire, arriva anche l'ordine di demolizione per l'immobile noto come Palazzo Malvaso, l'edificio realizzato da una società facente capo all'omonimo costruttore ed ex consigliere comunale di Latina a Borgo Piave e danni al centro di una complessa vicenda giudiziaria. L'ordinanza del comune impone alla società Piave Costruzioni di demolire a proprie spese l'immobile di 992 metri quadrati e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento che è avvenuta ieri. In caso di mancata esecuzione scatterà una sanzione amministrativa di 20.000 euro. Il permesso a costruire, lo ricordiamo, era stato rilasciato nel 2013 a seguito della cosiddetta variante Malvaso. Di recente il Comune di Latina lo ha revocato in autotutela con le azioni conseguenti. Roger Calloni, l'uomo in carcere con l'accusa di tentato omicidio per aver picchiato con una spranga in ferro e ferito con un coltello un 52enne ieri pomeriggio all'interno di un appartamento nei palazzoni di Viale Nervi. La vittima, che si è salvata riuscendo a sfuggire al suo aggressore e a raggiungere la strada chiedendo aiuto all'arrivo dei carabinieri, ha provato a dichiarare di essere caduta dalle scale, ma al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stato trasferito da un'ambulanza del 118, erano evidenti i segni del pestaggio che ha causato un trauma cranico e altre lesioni a capo e corpo. L'aggressore è stato portato nel carcere di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'udienza di convalida. Cambiamo argomento. Europa Verde Sud Pontino rende noti i dati sul consumo di suolo nei comuni di Gaetaformia e Minturno. Il primo è il comune più impermeabilizzato della provincia di Latina, il 18,44% del territorio risulta cementificato, pari a 542 ettari. Minturno è al secondo posto con il 17,31%, mentre Formia si colloca al settimo con il 13,28%. Tutti e tre i comuni superano le medie regionale e nazionale. Non è solo un problema paesaggistico, dichiarano Maria Rita Manzo e Beniamino Gallinaro. Il terreno impermeabilizzato non assorbe l'acqua piovana e di fronte a eventi estremi sempre più frequenti aumenta il rischio idrogeologico. Allo stesso tempo, aggiungono, il cemento accumula calore e alimenta le isole di calore urbane, rendendo le estate ancora più difficili nei centri abitati. Di qui la richiesta di fermare il cemento, ridurre le isole di calore e investire in una piantumazione urbana mirata. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
10: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Quando a scuola la maestra chiese al figlio di compare Pappino: Crescenzo, cosa disse Ulisse quando sentì il canto delle sirene? Accosta, fa passare i furgoni dell'azienda Manzi Giovanni, che devono consegnare le mozzarelle di bufala e i fior di latte freschi per le nostre tavole, perché le mozzarelle buone sono buone, ma quelle meglio sono meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionali, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
10: Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo agli amici di Radio Latina.
11: Ai nastri di partenza una nuova forte ondata di caldo per tutta l'Italia, anche per il Lazio, investite da temperature nelle prossime giornate, proprio nel weekend, anche fino a 38-40 gradi. Quindi insomma prepariamoci al grande caldo, sarà un weekend da bollino rosso per tutta la regione. Anche a Roma sono attesi 39 gradi in vista di sabato e domenica. Dal punto di vista meteo, oggi una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, poco da segnalare, sole e caldo già in aumento. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global Tel.

0: Su Radio Latina ogni giorno potete riscoprire le canzoni che hanno fatto da colonna sonora la vostra vita, canzoni indimenticabili come questa degli Stadio, era Acqua e Sapone, a proposito di colonne sonore, questo era il tema portante dell'omonimo film con Carlo Verdone, un grande classico degli anni Ottanta.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: A cause des garçons, canzoncina dalla melodia trascinante cantata da questo duo femminile francese che si chiamava esattamente come la loro canzone.
1: Prisma Summer Festival.
2: Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine.
1: Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJ Stamante, Usai e tanti altri.
2: Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
1: Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
2: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
1: Prisma Summer Festival, a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
12: Sono le 12 in punto.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: Questo non poteva mancare, l'indimenticabile 666, il grande successo del 1983 di Michael Jackson e Paul McCartney.
1: Radio Latina.

0: favolosi anni Ottanta, un decennio ricco di successi degnamente rappresentati dalla celeberrima Woman di John Lennon, che non poteva mancare tra i super classici di Radio Latina.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
4: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
5: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
4: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
6: Qui si balla, si fa festa tutti insieme a Miami Beach. Miami Beach.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Una donna è morta nelle scorse ore al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ma la notizia sarebbe stata comunicata alla famiglia soltanto con 24 ore di ritardo. È il succo di un esposto presentato da Giovanni Delle Cave, fratello della donna, cittadino di Latina, attivista dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada. Tutti noi familiari siamo rimasti sgomenti, calpestati nei nostri diritti, violati e offesi nella nostra intimità, dichiara Delle Cave, annunciando che oggi stesso sporgerà querela verso la direzione sanitaria dell'ospedale, delegando alla magistratura l'accertamento e la valutazione della rilevanza penale di quelle che chiama gravi omissioni, perché simili episodi non succedano, dice, ad altre famiglie. Fine settimana di controlli in mare, quello trascorso per la Guardia di Finanza, con un dispositivo rafforzato nelle zone a maggiore presenza turistica, dalle isole Pontine al Golfo di Gaeta. Le unità aeronavali delle Fiamme Gialle hanno effettuato 50 controlli in mare, identificando 182 persone e accertando diverse violazioni alle norme sulla navigazione. Tre imbarcazioni sono state sottoposte a sequestro cautelare amministrativo e per un natante è stata sospesa la licenza di navigazione. Particolare attenzione anche al contrasto del lavoro irregolare. A Ponza sono stati individuati due lavoratori non in regola, mentre lungo il litorale laziale i controlli nelle attività economiche hanno portato alla scoperta di altri sei lavoratori in nero, con sanzioni per diverse migliaia di euro e la proposta di sospensione per un'attività. I risultati dei campionamenti effettuati da Goletta Verde lungo le coste del Lazio e resi noti in questi giorni sembrano restituire un quadro differente rispetto ai dati ufficiali sulla qualità delle acque di balneazione. Ritengo quindi necessario fare chiarezza, e quanto dichiara l'assessora regionale all'ambiente Elena Palazzo commentando i dati di Legambiente, che su 24 punti campionati nelle province di Roma, Viterbo e Latina ne ha registrati 4, con giudizio edificio fortemente inquinato e altri 4 inquinati. I monitoraggi svolti tra l'8 e il 21 luglio hanno riguardato 16 punti a mare e 8 in foci di fiumi o canali. Pur riconoscendo l'importanza del lavoro di Coletta Verde, Palazzo spiega che la differenza fondamentale sta nella metodologia e nelle finalità dei monitoraggi. Al Palazzo è il compito istituzionale, infatti, di verificare la balneabilità delle acque. Coletta Verde, invece, prosegue l'assessora, opera con finalità differenti, con campionamenti estemporanei che possono intercettare fenomeni transitori e di breve durata. Inoltre, la sua attività è spesso orientata verso le foci dei fiumi, dei fossi e dei canali, aree che per legge sono già escluse da quelle destinate alla balneazione. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
13: Millenovecentottantuno.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.it. stefanogrossi.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: 'cause I gotta have faith.
1: Abbiamo ascoltato l'indimenticabile voce di George Michael con Faith, uno dei suoi tanti successi degli anni 80.
2: Radio Latina.

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. E gli 80, bisogna dire, sono stati anni formidabili per gli Eurythmics, che in quel decennio hanno pubblicato alcuni dei loro grandi successi, come questo era Here Comes the Rain Again.
1: Radio Latina.

0: This is the right time era Lisa Stansfield. La canzone fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1989. Un ricordo tira l'altro su Radio Latina con il meglio della musica del passato non stop.
1: Radio Latina,

0: spettacolo Bollicine. Il 31 luglio, Aperol Spritz Party con i DJ Stamante, Usai e tanti altri.
1: Il 1 agosto, LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
0: Il 2 agosto, Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival, a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Scampi interi 15,50 € al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 € al chilo. Fino al 30 luglio.
7: A Latina, via Isonzo 221.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Sono le 13:03.

State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, in compagnia ogni giorno dei grandi successi del passato. Questi erano gli Spargo, gruppo disco olandese che ci faceva ballare nel 1980 con You and Me.

Eddie Brickell and the New Bohemians ci hanno riportato indietro nel tempo fino al 1988 con la splendida What I Am, una delle canzoni più belle di quell'anno. Su Radio Latina, i grandi successi del passato continuano.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Ferrari, prosciutto crudo nazionale, 3 etti, 5 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Nei supermercati Dem.
1: Ogni giorno il meglio.
3: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo. Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449 www.risarciamo.it.
4: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
5: Un saluto dalla redazione. Beppe Grillo torna e con un lungo post sul suo blog attacca. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Oggi la prima udienza per la causa, per nome e simbolo del movimento. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni. Stavano giocando a pallone a Grumonevano, Napoli, quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci, fino a perdere i sensi. L'uomo è in pericolo di vita. Vacilla la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte attacco a sorpresa con missili iraniani contro una base americana in Giordania. Si impenna il prezzo del petrolio. Raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane, almeno 20 morti. Intanto Teheran respinge la proposta dell'Oman sulla gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Calcio, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Alle 18.20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Delusa la Lega Serie A che puntava su Conte. È tutto, a più tardi.
6: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina.
9: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte!
5: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
6: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
5: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
7: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
8: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico, vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia, alta pressione di origine nordafricana, ancora una volta, e quindi temperature in aumento. Già al momento arriviamo a superare i 35 gradi nelle principali località, vi sto parlando di temperatura all'ombra, ma verso il weekend previste punte di 38-40 gradi. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e lì si fa sentire anche parecchia umidità. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: Qui su Radio Latina ogni giorno potete riascoltare grandi successi come questo dei Cutting Crew. Questa era la loro hit più famosa, intitolata I Just Died in Your Arms, che ci ha riportato al 1986.
1: Da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
4: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
3: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach. L'estate è

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
3: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
4: Sono le 14 in punto.
5: Le canzoni che ami degli anni

0: Il meglio della musica del passato lo puoi ascoltare qui su Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, grandi classici come questo del 1984 firmato Psychedelic First, era la bellissima Heaven.
1: Radio Latina,

0: Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno con noi. Abbiamo ascoltato Con le mani, il grande successo di Zucchero.
1: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
2: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
1: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
2: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
9: Buon pomeriggio dalla redazione. La Premier Meloni esprime soddisfazione per l'approvazione definitiva della legge che rafforza la concreta possibilità per chi è stato condannato per reati commessi sulla spinta della tossicodipendenza di affrontare un percorso di recupero in detenzione domiciliare in comunità. È una vittoria su più fronti, le sue parole. Roma sta diventando la capitale della pace, così il ministro degli esteri Tajani a margine del vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli due stati per Israele e Palestina alla Farnesina. Il vice premier ha inoltre condannato le violenze dei coloni in Cisgiordania. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano in provincia di Napoli, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro di un centro anziani della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A colpire l'uomo, un 18enne è finito in cella per tentato omicidio. Il video postato sui social Borrelli di ABS denuncia commenti da brivido. Mortale incidente sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo. Il Codacons annuncia azioni legali a tutela dei consumatori. È tutto, a più tardi.
10: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
13: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad agnetarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Sciocino, l'indovino burino, se vuoi vivere a lungo e bene devi mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. E io ho aggiuntato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Prisma Summer Festival. Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine.
9: Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJ Stamante, Usai e tanti altri.
10: Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
11: Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
12: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
13: Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
15: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionali, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
17: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
18: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
19: Radio Latina.

0: Era Robert Palmer su Radio Latina, indimenticabile la sua Johnny and Mary, ripescata tra i grandi successi del 1980.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: La Cool and Gang, una formazione storica della disco music anni 70 e 80, dalla loro vena creativa sono nate delle canzoni memorabili, dei riempipista che hanno fatto ballare milioni di persone nel mondo. Questa era Fresh, la loro hit del 1984, Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Era Nick Heyman con I Promised Myself su Radio Latina. Buon ascolto.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Sono le 15 in punto.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno, infatti, potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato gli Arcadia dal 1985 con Election Day.
1: Radio Latina.

0: questa è Radio Latina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Abbiamo ascoltato Michael Jackson con Smooth Criminal.
1: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche ristruttura senza pensieri.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
5: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
6: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
5: Non perdere le super offerte.
7: Dem Supermercati, dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Rio Mare, tonno all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 11,90 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Nei supermercati Dem,
7: ogni giorno il meglio.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buon pomeriggio, ben trovati da Elisabetta De Falco. Una donna è morta nelle scorse ore al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina, ma la notizia sarebbe stata comunicata alla famiglia soltanto con 24 ore di ritardo. È il succo di un esposto presentato da Giovanni Delle Cave, fratello della paziente deceduta, cittadino di Latina, attivista dell'associazione Vittime della Strada. Tutti noi familiari siamo rimasti sgomenti, calpestati nei nostri diritti e violati, offesi nella nostra intimità, ha dichiarato, annunciando che oggi stesso sporgerà querela verso la direzione sanitaria dell'ospedale, deferendo alla magistratura inquirente l'accertamento e la valutazione della rilevanza penale di quelle che chiama gravi omissioni. Fine settimana di controlli in mare, quello trascorso per la Guardia di Finanza con un dispositivo rafforzato nelle zone a maggiore presenza turistica come Ponza e Ventotene. Le unità aeronavali delle Fiamme Gialle hanno effettuato 50 controlli in mare, identificando 182 persone e accertando diverse violazioni alle norme sulla navigazione. 3 imbarcazioni sono state sottoposte a sequestro cautelare amministrativo e per un natante è stata sospesa la licenza di navigazione. Particolare attenzione anche al contrasto del lavoro irregolare. A Ponza sono stati individuati 2 lavoratori non in regola, mentre lungo il litorale laziale i controlli nelle attività economiche hanno portato alla scoperta di altri 6 lavoratori in nero, con sanzioni per diverse migliaia di euro e la proposta di sospensione per un'attività. Accordo raggiunto sul cambio di appalto del servizio di ausiliarato negli ospedali della provincia di Latina. Secondo quanto comunicato dal sindacato CLAS, tutti i 189 lavoratori saranno riassorbiti dalle nuove aziende che subentreranno nella gestione del servizio senza perdite occupazionali e mantenendo le stesse condizioni economiche e contrattuali. Il cambio di appalto riguarda il passaggio dalle società Nova Società Cooperativa e Dussmann Servizi a Euro e Promos, Formula Servizi e Consorzio Stabile Bacnet Facility. Il sindacato parla di un risultato importante ottenuto al termine della trattativa e annuncia che continuerà a monitorare l'avvio del nuovo appalto per verificare il rispetto degli accordi e garantire la continuità del servizio negli ospedali pontini. Borgo Grappa si prepara ad accogliere una nuova edizione della manifestazione organizzata dagli Amici del Borgo che dal 31 luglio al 9 agosto porterà un ricco calendario di eventi trasformando il Borgo in uno dei principali punti di riferimento dell'estate pontina. Tre aree musicali animeranno contemporaneamente la manifestazione, ciascuna con una propria identità: il Grappa Jazz Festival, le orchestre spettacolo e le scuole di danza dedicate agli amanti della musica da ballo e per i più giovani i DJ set live. A completare il programma ci saranno due aree gastronomiche, giostre per i più piccoli, stand di artigianato e appuntamenti culturali che trasformeranno Borgo Grappa in un grande spazio di incontro e divertimento. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
16: Radio Latina!
17: ...1977...

0: Il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Sant'Agata, acqua effervescente naturale 6 per 1,5 litri, 1,39 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
5: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
6: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
5: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: allegria degli Wham, duo musicale britannico composto da George Michael e Andrew Ridgeley. Nonostante la breve durata dall'82 all'86, il loro sodalizio viene ricordato come uno dei fenomeni musicali di quel decennio di maggior successo. Li abbiamo ascoltati qui su Radio Latina con la loro super hit del 1984, Wake Me Up Before You Go Go.
1: Radio Latina.

0: un ricordo tira l'altro e fra i ricordi degli anni 80 è spuntata fuori Frida con il suo grande successo del 1982, I Know There's Something Going On.
1: Radio Latina.

0: Amici amici, sono il vostro amico Martufello, volendo paragrafiare una frasica storica che diceva il sommo poeta: l'azienda Manzi Giovanni per tutti i suoi clienti ha sempre un occhio di riguardo, come disse Polifemo, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Scampi interi 15,50 € al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 € al chilo. Fino al 30 luglio.
4: A Latina, via Isonzo 221.
6: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
7: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
6: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
8: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
9: Sono le 15:59.
10: Le canzoni che ami degli anni

È stato uno dei grandi successi della musica italiana del 1986, l'album Venditti e Segreti, dal quale abbiamo ascoltato Rocky, Rambo e Sting. Questa è Radio Latina, dove vi fanno compagnia i grandi successi del passato.

0: meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Europe con Rock the Night, uno dei singoli estratti dal fortunato album The Final Countdown del 1986.
1: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
2: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
1: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
2: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi Dettore.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
5: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Elisabetta Refalco. Incendio vicino ai binari, dalle 14:15 di oggi è sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Formia nel tratto compreso tra Sessa Aurunca e Minturno Scauri a causa di un incendio divampato in prossimità dei binari. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e consentire la ripresa del traffico ferroviario. Trenitalia comunica che è in corso la riprogrammazione del servizio. Sono possibili ritardi, cancellazioni e variazioni per i treni in transito sulla linea. Seguiranno aggiornamenti sull'evoluzione della situazione e sulla riattivazione della circolazione. E si segnala anche un incidente sulla Pontina in direzione sud, in particolare a seguito di un sinistro all'altezza dell'uscita su Via Nettunense nel territorio di Aprilia. Si registrano 3 km di coda e sono in aumento. Si raccomanda come sempre prudenza alla guida. La Polizia di Stato ha sventato a Formia un tentativo di truffa ai danni di un'anziana di 86 anni. Denunciati due minorenni di 14 e 15 anni, la donna era stata contattata telefonicamente da un falso maresciallo dei carabinieri che le aveva raccontato che il marito era stato arrestato e le aveva chiesto denaro e gioielli per ottenerne la liberazione. L'anziana però ha intuito il raggiro e ha chiamato il 112. Gli agenti hanno quindi organizzato un appostamento nell'abitazione. Poco dopo si sono presentati due ragazzi per ritirare il denaro. I preziosi, ma sono stati bloccati dai poliziotti e denunciati alla procura per i minorenni. La polizia rinnova l'invito a non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti e a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 in caso di richieste sospette. Fine settimana di controlli in mare, quello trascorso per la Guardia di Finanza con un dispositivo rafforzato nelle zone a maggiore presenza turistica come Ponza e Ventotene. Le unità aeronavali delle Fiamme Gialle hanno effettuato 50 controlli in mare, identificando 182 persone e accertando diverse violazioni alle norme sulla navigazione. Tre imbarcazioni sono state sottoposte a sequestro cautelare amministrativo e per un natante è stata sospesa la licenza di navigazione. Particolare attenzione anche al contrasto del lavoro irregolare. A Ponza sono stati individuati due lavoratori non in regola, mentre lungo il litorale laziale i controlli nelle attività economiche hanno portato alla scoperta di altri 6 lavoratori in nero, con sanzioni per diverse migliaia di euro e la proposta di sospensione per un'attività. Al via domani sul lungomare di Latina Nostos, la festa nazionale di azione universitaria. Fino al 2 agosto sono attesi oltre 500 studenti da tutta Italia e delegazioni universitarie europee. Il programma prevede dibattiti, incontri, formazione, sport e musica con ospiti dal mondo politico, istituzionale e culturale. Tra questi i ministri Paolo Zangrillo, Andrea Bodi e Gianmarco Mazzi, oltre a parlamentari, europarlamentari e rappresentanti del governo. Tra i temi al centro dell'iniziativa il diritto allo studio, la ricerca, il lavoro, la partecipazione studentesca e il voto dei fuorisede. Secondo gli organizzatori, la scelta di Latina conferma il ruolo crescente del Polo Pontino nel panorama universitario nazionale. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
6: Questa è Radio Latina. Radio Latina.
8: mattina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: vivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Prisma Summer Festival. Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine. Il

0: Certo, il 2 agosto voglio tornare negli anni 90. Il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura villaggio, ore 18. Grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
3: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
2: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
4: La radio con i numeri giusti, 70.

0: Questa è la musica di Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato, solo grandi successi come questo di Olivia Newton-John, era Xanadu.
1: Radio Latina.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta, Never Gonna Give You Up, canzone che ha conservato tutta la sua carica esplosiva. È stato il singolo di debutto di Rick Astley.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina Frosinone. Partiamo da Latina con suete code a Borgo Piave sulla statale Pontina e a Borgo Faeti sulla dei Monti Lepini, rispettivamente verso via Piave e verso Borgo San Michele. Nell'Interland rallentamenti su via Prato Cesarino da via Piano Rosso a strada alta verso quest'ultima. Altri rallentamenti interessano la strada litoranea nei pressi di strada riserva Casalotto nelle due direzioni. Sulla statale Pontina code da strada Bassianese da via Bocci, nei due casi fino alla rotonda per strada Piccarello e verso quest'ultima. Andiamo ora a Frosinone con suete code sulla dei Monti Lepini, località Valle Fioretta in direzione via Vona. Restiamo sulla dei Monti Lepini, traffico rallentato da via Refice e alla rotonda per via Caselina verso quest'ultima. Infine si sta in coda sulla via Perfiuggi da via La Botte e sino alla rotonda per via Cicerone verso quest'ultima. Da Gina Pandolfo e Astra l'info mobilità è tutto, grazie per averci seguito. Ora un messaggio di civiltà stradale.
7: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
8: Sono le 17:04.

0: Dal 1986 abbiamo ritrovato le Bangles, formazione interamente al femminile con uno dei loro più grandi successi. Questa era l'indimenticabile Walk Like an Egyptian.
1: Radio Latina,

0: meglio della musica del passato suona in rotazione continua qui su Radio Latina. Solo grandi successi come questo era l'indimenticabile La Isla Bonita di Madonna, grande hit del 1986.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse compare Fregandonio, è meglio farsi un bucatino con la ricotta Manzi che un bucatino senza niente, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa'. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
4: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
5: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
4: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
5: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
9: Super offerte! Scampi interi 15,50 euro al chilo. Anelli di totano pastellati 6,50 euro al chilo. Fino al 30 luglio.
10: A Latina, via Isonzo 221.
11: E ho capito che ne vuoi ancora. Io sono il Dixon, tu le lenzuola.
12: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo, Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Buon pomeriggio di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. A Gaeta la polizia ha arrestato un uomo per atti persecutori. Il provvedimento è scattato a seguito della denuncia presentata dalla persona offesa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, a partire dal 2024 l'uomo avrebbe messo in atto una serie di minacce, molestie e comportamenti intimidatori nei confronti di un vicino di casa e dei suoi familiari, condotte che secondo l'accusa avrebbero provocato nelle vittime un perdurare stato di ansia e paura, costringendole a modificare le proprie abitudini di vita. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti sufficienti dall'autorità giudiziaria attraverso le dichiarazioni delle vittime, dei testimoni e gli accertamenti svolti dalla polizia. Alla luce del quadro e delle esigenze cautelari, il GIP ha disposto la custodia in carcere. Incendio vicino ai binari. Dalle 14:15 di oggi è sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli-Via Formia nel tratto compreso tra Sessa Aurunca e Minturno Scauri a causa di un incendio divampato in prossimità dei binari. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e consentire la ripresa del traffico ferroviario. Trenitalia comunica che è in corso la riprogrammazione del servizio, sono possibili ritardi, cancellazioni e variazioni per i treni in transito sulla linea. Seguiranno aggiornamenti sull'evoluzione della situazione e sulla riattivazione della circolazione. E si segnala anche un incidente sulla Pontina in direzione sud, in particolare a seguito di un sinistro all'altezza dell'uscita su Via Nettunense nel territorio di Aprilia. Si registrano 3 km di coda e sono in aumento. Si raccomanda come sempre prudenza alla guida. Prosegue nella cavea del centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo la rassegna Il Parco e la Commedia. Nelle ultime tre serate di luglio, tre nuovi appuntamenti a ingresso gratuito. Questa sera protagonista Meraviglioso, un amore alla Domenico Modugno, produzione di Opera APS con Gianni Pontillo e Deborah Caroscioli. Un viaggio tra parole, emozioni e melodie che celebra il coraggio di ricominciare, la capacità di un artista di contribuire a cambiare lo sguardo sul mondo. Lo sport in chiusura, il Cisterna Volley conferma lo staff tecnico anche per la prossima stagione. Al fianco del primo allenatore Daniele Morato restano Paolo Falabella come secondo allenatore, Elio Tommasino assistente allenatore, Andrea Bianchetti preparatore atletico e Maurizio Cibba scoutman. La preparazione inizierà il 19 agosto con le visite mediche, mentre i giocatori impegnati con le nazionali raggiungeranno il gruppo nelle settimane successive. Buone notizie anche per Tommaso Barotto, che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio della scorsa stagione grazie a un programma di lavoro specifico. Secondo lo staff, le sue condizioni sono in costante miglioramento in vista del nuovo campionato. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
3: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non stop.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Prisma Summer Festival.
3: Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine.

0: 18. Il 2 agosto voglio tornare negli anni 90. Il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura villaggio, ore 18. Grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival. A Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Rio Mare, tonno all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 11,90 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
2: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo. Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 14 49. www.risarciamo.it.
3: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una settimana di caldo intenso quella che ci attende su tutto il comparto centrale. Avremo infatti una nuova intensa ondata di calore, la più calda di questa estate, su tutti i settori, con valori che raggiungeranno anche i 38-41 gradi su pianure fondo valle dell'entroterra, con afa lungo le coste nei grandi centri urbani. Importante rimanere aggiornati su ogni singola località. Scaricate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
5: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social.

0: Grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Gimme Gimme Gimme, successo del 1985 di Narada Michael Walden.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante?
3: Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia?
2: Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: Le canzoni che ami degli anni

0: le suoniamo ogni giorno le più belle canzoni del passato qui su Radio Latina. Successi indimenticabili come questo degli anni 80 dei Go West era We Close Our Eyes.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris. com.
4: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Sant'Agata, acqua effervescente naturale 6 per 1,5 litri, 1,39 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 14 49. www.risarciamo.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: Dal 23 luglio, 56esima festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal giovedì alla domenica, cena e ballo con le migliori orchestre del momento.
11: Sabato 1 agosto, gara di briscola. A seguire, la musica dei due note. Domenica 2 agosto, UP, la tribute band dei Pooh.
10: Questo e tanto altro vi allieterà dal giovedì alla domenica. Tutte le sere dalle 21, stand gastronomici, animazioni per bambini, divertimento e tradizione da passare in famiglia e con gli amici. Festa patronale di Santa Maria di Sessano. Dal 23 luglio al 2 agosto a Borgo Podgora, Latina.
12: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center. Numero 1 nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda,
10: su Radio Latina.
13: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Traffico in tilt sulla Pontina a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi al confine tra Aprilia e Ardea. Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone e un'auto finita ribaltata sulla carreggiata. L'incidente ha provocato lunghe code, soprattutto in direzione Roma, con forti rallentamenti per gli automobilisti in transito. Disagi anche sulla carreggiata opposta, dove il traffico è stato rallentato dai curiosi. E rimane sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Formia per un incendio tra Minturno e Sessa Aurunca. Un incendio divampato in prossimità dei binari sta causando forti disagi ai pendolari. I problemi sono iniziati già intorno alle 14.15. Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono al lavoro per domare le fiamme. Il traffico ferroviario è stato quindi momentaneamente sospeso e, come fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana, è in corso la riprogrammazione dell'offerta, ma molti treni hanno già accumulato ritardi e altri sono stati cancellati. Nuova denuncia del comitato Basta Degrado Latina Centro Storico dopo un episodio di microcriminalità avvenuto in Viale Don Morosini. Secondo quanto riferito dal comitato, un'auto è stata trovata senza ruote e pneumatici. L'episodio si aggiunge ad altri atti vandalici già segnalati nei mesi scorsi nella stessa zona. Nella nota il comitato torna a chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e della polizia locale, segnalando anche la presenza di bivacchi, episodi di vandalismo, schiamazzi serali e il ritardo nella realizzazione di alcuni interventi annunciati, come telecamere di videosorveglianza e nuove aree pubbliche. I residenti chiedono alle istituzioni un rafforzamento della vigilanza per garantire maggiore sicurezza nel quartiere. Con una cerimonia allegorica promossa dall'Associazione dei Lidano, composta da persone che hanno il nome del santo patrono di Sezze, le comunità di Sermoneta e Sezze sigleranno un trattato di pace per porre simbolicamente fine alla guerra sulle spoglie di San Lidano a 1000 anni dalla sua nascita. Una storia poco nota che racconta di uno scontro che ha avuto il suo episodio più significativo nella Ordalia o Giudizio di Dio, che determinò l'uso di buoi e la loro forza per stabilire dove dovessero riposare per sempre le spoglie del santo che bonificò e cristianizzò le paludi pontine. Sotto l'egida dell'Associazione Nazionale dei Lidano, i sindaci Giuseppina Giovannoli e Lidano Lucidi sottoscriveranno una sorta di trattato di pace. La cerimonia si terrà al comune di Sermoneta domani alle 11.30. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
14: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Lasciatevi andare ai ricordi con Radio Latina, per tutto il giorno vi fanno compagnia i grandi successi del passato. Questo era Vasco Rossi con il suo successo del 1983, Bollicino.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: Steve Winwood ci ha riportato al 1986 con il suo successo Higher Love. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
4: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
3: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach. L'estate è

0: 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie, in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Riano Flaminio e di Castelnuovo di Porto in direzione Fano. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torrimpietra, autostrada a 12 Roma Civitavecchia in provincia di Roma. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Sono le 19:03.

0: Tra i capolavori musicali pubblicati negli anni 80, come non ricordare Moonlight Shadow, canzone scritta dal musicista britannico Mike Oldfield. Questa è stata veramente una delle canzoni più belle del 1983.
1: Radio Latina.

0: Un mix di musica, emozioni e ricordi. Questa è Radio Latina, che suona solo i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato i Culture Club con la loro hit del 1984, era Miss Me Blind.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre. Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante?
4: Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia?
3: Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
5: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Traffico in tilt sulla Pontina a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi al confine tra Aprilia e Ardea. Nello scontro sono rimasti coinvolti un furgone e un'auto finita ribaltata sulla carreggiata. L'incidente ha provocato lunghe code soprattutto in direzione Roma, con forti rallentamenti per gli automobilisti in transito, disagi anche sulla carreggiata opposta dove il traffico è stato rallentato dai curiosi. Riapre la spiaggia di Valmontorio. Da venerdì 1 agosto torna accessibile uno dei tratti più suggestivi del litorale di Latina. L'amministrazione comunale ha completato l'iter amministrativo necessario per consentire la fruizione dell'area con accesso libero e gratuito nel rispetto delle prescrizioni per sicurezza e tutela ambientale. Restituiamo ai cittadini e ai turisti una spiaggia di straordinaria bellezza, ha dichiarato l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, sottolineando il lavoro svolto dagli uffici e dagli enti coinvolti per la riapertura del tratto costiero. 11 comuni fanno squadra per progettare lo sviluppo sostenibile dell'agropontino e dell'area collinare. A Pontini è stato presentato uno studio strategico che analizza potenzialità e criticità del territorio nei settori di turismo, mobilità, economia e servizi. A settembre i sindaci chiederanno un incontro alla Regione Lazio per presentare il progetto e avviare un percorso che potrebbe trasformarsi in un modello di pianificazione territoriale su scala regionale. A Giulianello arriva un intervento da 500.000 euro per la messa in sicurezza della strada ex provinciale Velletrianzio. La giunta comunale di Cori ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica finanziato dal Ministero dell'Interno nell'ambito dei programmi per la riduzione del rischio idrogeologico. I lavori interesseranno un tratto della viabilità dove sono state riscontrate diverse criticità, tra cui il rischio di smottamenti della scarpata a monte della strada, problemi ai percorsi pedonali e condizioni di degrado nella zona del ponte Teppia. L'amministrazione comunale ha anche approvato una richiesta di finanziamento alla regione per un nuovo intervento di messa in sicurezza di via Annunziata. Ricordiamo che questa sera è prevista un'interruzione idrica a Latina a causa di un guasto improvviso sulla condotta adduttrice comunale. Acqua Latina comunica che il servizio sarà sospeso dalle 22 con ripristino previsto nel corso della notte. L'interruzione interesserà il territorio comunale di Latina, ad eccezione di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora. Per fronteggiare l'emergenza sarà disponibile il servizio sostitutivo tramite autobotte in piazza Celli e nel quartiere Q5 in Largo Cavalli. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
6: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
6: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni!
5: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
4: Non perdere le super offerte.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
9: Il meteo vi è offerto da Global Tel.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
11: Una settimana di caldo intenso, quella che ci attende su tutto il comparto centrale. Avremo infatti una nuova intensa ondata di calore, la più calda di questa estate su tutti i settori, con valori che raggiungeranno anche i 38-41 gradi su pianura e fondo valle dell'entroterra, con afa lungo le coste nei grandi centri urbani. Importante rimanere aggiornati su ogni singola località, scaricate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
12: Perché girare tanto? Entra da Global Tel. In un unico centro potrai scegliere con i nostri consulenti tutte le soluzioni offerte TIM, Vodafone e Iliad. In corso Matteotti 149 a Latina e sui social, restate connessi con Global Tel.

0: voce indimenticabile di Freddie Mercury nella sua interpretazione del grande classico The Great Pretender, appena ascoltato su Radio Latina. Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno con noi.
1: Radio Latina.

0: Questi erano i Trio dalla Germania con il loro simpatico motivetto Da Da Da, con il quale conquistarono anche l'Italia nel 1982.
1: Radio Latina

0: materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione!
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate.

0: arte in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
1: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impiantistefanogrossi.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Dem Supermercati. Dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche e grandi sconti. Ferrari, prosciutto crudo nazionale, 3 etti, 5 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Nei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Sono le 19 e 59 minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina, e gli 80 sono stati anni formidabili per Michael Jackson, che in quel decennio ha pubblicato alcuni dei suoi più grandi successi, come questo Bad nel 1987, un grande classico senza tempo.
1: Radio Latina.

0: Era Jimmy Ross dal 1981 con First True Love Affair.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione!

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Dal 31 luglio al 9 agosto siete tutti invitati a Borgo Grappa in Festa. Dal venerdì alla domenica vi aspettiamo con esibizioni, musica dal vivo, stand gastronomico, giostre e area bimbi per far divertire tutti, grandi e piccini, in un clima di festa e condivisione. Da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto non perdete la festa più bella dell'estate. Borgo Grappa in Festa, a Borgo Grappa Centro, Latina.
5: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Buonasera di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli è in graduale ripresa dopo la segnalazione di un incendio tra Minturno e Sessa Aurunca. Da questo pomeriggio le fiamme divampate in prossimità dei binari hanno causato forti disagi ai pendolari. I problemi sono iniziati già poco dopo le 14, quando è stato lanciato l'allarme, e sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno operato ore per domare le fiamme. Rete Ferroviaria Italiana ha riprogrammato l'offerta attivando corse con bus per i collegamenti regionali. Molti treni però hanno accumulato grossi ritardi e altri sono stati cancellati. Un uomo di 65 anni, residente a Latina, è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari dopo una condanna definitiva per usura. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della stazione di Latina in seguito a un ordine emesso dalla Corte d'Appello di Roma per l'espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, dovrà scontare 4 mesi di reclusione per reati legati all'usura commessi nel territorio di Terracina tra il 2002 e il 2005. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella propria abitazione dove sconterà la pena. Una gestione più moderna e coordinata delle paratoie dei laghi costieri del Parco Nazionale del Circeo. È questo l'obiettivo dell'accordo avviato tra Ente Parco, Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Durante un incontro è stata condivisa la volontà di arrivare a un accordo di programma per mettere a sistema competenze e risorse e avviare il progetto di automazione delle paratoie dei laghi di Fogliano, Monaci e Caprolace. Il primo intervento sarà una ricognizione tecnica delle infrastrutture esistenti per individuare la necessità di manutenzione e progettare un sistema intelligente gestibile da remoto con sensori capaci di monitorare le variazioni delle maree. L'ente parco agirà come soggetto finanziatore, il consorzio di bonifica seguirà la progettazione e la realizzazione degli interventi, mentre i carabinieri biodiversità continueranno a occuparsi della gestione delle aree demaniali interessate. Ricordiamo che questa sera è prevista un'interruzione idrica a Latina a causa di un guasto improvviso sulla condotta adduttrice comunale. Acqua Latina comunica che il servizio sarà sospeso dalle 22 con ripristino previsto nel corso della notte. L'interruzione interesserà il territorio comunale di Latina, ad eccezione di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora. Per fronteggiare l'emergenza sarà disponibile il servizio sostitutivo tramite autobotte in piazza Celli e nel quartiere Q5 in Largo Cavalli. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
6: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina.
10: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non sta

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Prisma Summer Festival.
3: Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine.
2: Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJ Stamante, Usai e tanti altri.
3: Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
2: Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
3: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
2: Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
4: Amici, amici, sono il vostro amico Martupello. Un giorno mio cugino di terzo grado Cartesio mi ha detto: mangia i prodotti dell'azienda Mangi Giovanni e vedrai che non li lascerai più. Oh, c'aveva ragione, c'aveva ragione, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Mangi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito www.mangigiovanni.it.
6: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
7: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
9: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Mr. Slow Hand, mano lenta, questo è il soprannome del mitico Eric Clapton, grande chitarrista blues, lo abbiamo ascoltato con Forever Man qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Abbiamo ascoltato Babushka, il grande successo datato 1980 di Kate Bush.
1: Radio Latina.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Always on My Mind dei Pet Shop Boys, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
6: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 14 49. www.risarciamo.it.
11: Sono le 21 e 4 minuti.

0: agosto. Il 2 agosto voglio tornare negli anni 90. Il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura villaggio, ore 18. Grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival. A Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: No, è mio!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
13: Canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Paul Young che cantava l'amore e la fede delle persone comuni in uno dei suoi più grandi successi, era Love of the Common People, un grande classico numero uno in Italia nel 1984.
1: Radio Latina.

0: gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni.

0: com'è veloce e conveniente. Visita il sito welcome.it, chiamaci e welcome è già a casa tua.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
0: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionali, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Da Bodema Mazda Latina, in via Epitaffio 39.
0: Sono le 22 e un minuto. Le canzoni che ami degli anni

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
2: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
1: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
3: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
4: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
7: Chuck, motore, azione!
8: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Sono le 23 e 10 minuti.

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: E ho capito che ne vuoi ancora, io sono il Dixon, tu le lenzuola.
7: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo, Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Le canzoni che ami degli anni 70,

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: No, è mio! Papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: È mezzanotte e 17 minuti.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: No, è mio!
8: Guarda!
9: Guarda

0: Questo video fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.